0: en Loca Suelta 94.7.
1: Amaretto, passo lento, sigaretta, ma in fretta, limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.